0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: The Weeknd.
2: FM.